0: Birichina Notizie.
1: Ben ritrovati, c'è un nuovo aggiornamento in sintesi delle principali notizie delle ultime ore. Ieri Putin ha sentito al telefono Donald Trump. Non abbiamo piani aggressivi verso l'Europa, ha detto il presidente russo. Dopo il trionfo dell'AfD nella regione tedesca della Sassonia-Anhalt, Merz ha detto: siamo scossi ma non ci alleiamo. Poche ore fa è arrivato anche il commento dell'ex cancelliera Angela Merkel. Ha detto: ho il cuore spezzato.
2: Lo sport.
1: Il Gran Premio di Monza 2026 a bocce ferme è stata un'edizione straordinaria che ancora una volta ha confermato la forza di attrazione di uno degli eventi sportivi mondiali più rilevanti e che ha fatto conoscere un po' di più la Lombardia al mondo. L'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso:
3: ci riconoscono in tutto il mondo per il Gran Premio e quindi è anche sicuramente fa parte della nostra patrimonio culturale, della nostra storia, della storia del design, della tecnologia, dell'innovazione, del saper fare italiano. Diamo anche un grande valore e merito ai nostri artigiani, alle nostre tradizioni, alla nostra appunto cultura e alla nostra identità, quindi complimenti davvero a questo grande evento che ci rende grandi in tutto il mondo.
1: Grazie per essere stati ancora una volta con noi, ci risentiremo alle 3, buonanotte.
0: Birichina Notizie.

prima volta in palestra ho fatto 2 ore sulla panca. Poi mi hanno svegliato che dovevano chiudere. Buonanotte, gente. Radio Birichina, no problem.

C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ina Notizie.
1: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento di notizie in sintesi dall'Italia e dal mondo. Sono le 3 appena passate. Ieri traffico aereo in tilt nel Regno Unito, coinvolti anche gli scali di Londra Heathrow e Gatwick. Ritardi e disagi si sono registrati anche in altri aeroporti. Alla base di tutto un guasto tecnico al controllo del traffico britannico. Il sistema scolastico statunitense non supera l'esame della sua popolazione. Secondo un recente sondaggio di Gallup, solo un terzo, il 32%, ha promosso il modello a stelle e strisce dalle elementari alle superiori. L'attuale livello di soddisfazione certifica un crollo di 11 punti percentuali rispetto a 2 anni fa. È anche il più basso da quando Gallup ha iniziato a fare rilevazioni 27 anni fa. A Roma sono terminati i lavori di restauro e di valorizzazione delle terme di Traiano. Sono state restaurate e riportate alla vecchia luce l'esedra e la galleria sotterranea. Sono custoditi i resti della cosiddetta città dipinta e il grande mosaico. Il sovrintendente ai beni culturali di Roma, Claudio Parisi, presicce.
2: È un affresco che rappresenta una città antica, sconosciuta, ma particolarmente dettagliata, che ci dà un'idea precisa di come era organizzato il tessuto urbano nell'antichità.
1: E ci fermiamo qui. Il prossimo aggiornamento alle 4. Buonanotte.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina.

Birichini, sapete che cosa diceva Henry Ford? Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.

Lasciati stupire ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

0: arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Bisogna sempre sentirsi all'altezza di un sogno più grande. Buonanotte da Radio Birichina.
1: I am the God of Hellfire, and I'll bring you.

non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Birichina Notizie.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan, ben trovati. Crisi Federazione Russa-Ucraina, emergono dettagli relativi ai colloqui tenuti a Mosca e a Kiev dagli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Ribadita la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, suscitando una risposta positiva a Mosca e volendo continuare il dialogo, lo ha detto il ministro degli affari esteri russo Lavrov. La corsa generalizzata degli affitti per gli studenti universitari presenta segnali di cedimento. Il mercato appare complessivamente stabile rispetto allo scorso anno, ma con differenze marcate tra città, atenei e tipologie di immobili. Stando all'analisi del centro studi Solo Affitti, una stanza singola parte dai 150 euro mensili di Potenza e arriva ai 700 euro di Milano. Settima giornata dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia. Presentati Bunker di Florian Zeller con Penelope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger, e Company di Casey Affleck, interpretato da Nick Nolte, Adelaide Clemens, Ben Mendelsohn. Luca Guadagnino ha ricevuto il premio Cartier Glory to the Filmmaker. È tutto.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.

0: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

La perseveranza non è una corsa, è molte corse una dopo l'altra. Tu, volendo, puoi correre ascoltando Radio Birichina. Dicono che funzioni.

0: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno, siamo pronti sotto il temporale, non so, dalle vostre parti qui in città del Giorgione, proprio nel momento in cui uscivo a casa si è scatenato il diluvio. Vabbè, già tutto rientrato? Dottor Favero, con quella faccia un po' così, con l'espressione un po' così, abbiamo buone notizie. E allora diamole, dai.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 5 e 2 minuti.
3: Birichina Notizie.
4: Ben ritrovati, c'è un nuovo aggiornamento in sintesi delle principali notizie delle ultime ore. Ieri Putin ha sentito al telefono Donald Trump. Non abbiamo piani aggressivi verso l'Europa, ha detto il presidente russo. Dopo il trionfo dell'AfD nella regione tedesca della Sassonia-Anhalt, Merz ha detto: siamo scossi ma non ci alleiamo. Poche ore fa è arrivato anche il commento dell'ex cancelliera Angela Merkel. Ha detto: ho il cuore spezzato. Il partito di estrema destra è arrivato al 43,8%. Alice Weidel attacca intanto il cancelliere e dice: è un problema per la Germania.
1: Lo sport.
4: Il Gran Premio di Monza 2026 a bocce ferme è stata un'edizione straordinaria che ancora una volta ha confermato la forza di attrazione di uno degli eventi sportivi mondiali più rilevanti e che ha fatto conoscere un po' di più la Lombardia al mondo. L'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso:
5: ci riconoscono in tutto il mondo per il Gran Premio e quindi è anche sicuramente fa parte della nostra patrimonio culturale, della nostra storia, della storia del design, della tecnologia, delle innovazioni, del saper fare italiano. Diamo anche un grande valore e merito ai nostri artigiani, alle nostre tradizioni, alla nostra appunto cultura e alla nostra identità. Quindi complimenti davvero a questo grande evento che ci rende grandi in tutto il mondo.
4: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
3: Birichina Notizie.
1: Radio Birichina. New Song.

0: finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Le vedi anche tu le balene volare, Favero. Buongiorno, grazie alla Nannini, protagonista dello spazio New Song dalle

assicurarvi la vostra canzone, o meglio, per registrare il vostro messaggio, la nostra nota vocale e naturalmente la canzone. Primo gettone come al solito, lo sapete, bravi, è mio.

0: te, cosa vuole il Baluba?
1: Ehi Gianni, buongiorno.
0: Sì, Giovanni.
1: Cappella di Scorzè.
0: Sì, dica.
1: Mi fai ascoltare per favore Il sale fa male di Biagio Antonacci.
0: Farlocco.
1: La dedico a tutte le fi danzate
0: sì.
1: Italia. Ciao ragazzi, ciao. Buona giornata.
0: Ciao. E io pensarci, mi ricordavo qualcosa, il sale fa, è pazzo di lei, una gran bella canzone di Biagio Antonacci. Ragazzo, però lo dico anche a te, insomma, se non le sai le cose, stai a casa.

0: bravo anche a Luca, insomma, che ci ha fatto ricordare questa canzone. Ho capito, c'è la pubblicità, le so oramai le cose, io le so le cose, c'è la pubblicità, quanto? 45 secondi, fermila! Berichina.
1: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore.

0: domanda perché ieri ha lasciato un messaggio, fa riferimento a quello che è successo ieri. Pronto?
1: Ieri nella descrizione della canzone che ho dedicato a mio figlio, tu l'hai fatto con un tale enfasi e un tale trasporto che mi ha fatto veramente commuovere, e per commuovermi io che sono duro, guarda che ce ne vuole. Poi l'ha sentito anche mio figlio e anche lui si è commosso. Uno dei miei quattro figli che abbiamo vissuto questa conflittualità una decina d'anni fa. Quindi lui oggi ne ha 30 e oggi c'è un rapporto straordinario. Io ti ringrazio sempre per il servizio che fai e mi metto nei panni anche di tutti i tuoi collaboratori che ascoltano pezzi di vita di noi comuni mortali,
0: siamo comuni mortali,
1: emozionandosi e lasciandosi trasportare dalle sensazioni a volte piacevoli, a volte no. E quindi niente, io ti ringrazio e come al solito sei un grande, saluto i diritti
0: per Roma. Willer, dalla canzone che hai scelto, da quello che hai detto nei confronti di tuo figlio, io ho capito subito che fai parte, come me, del resto della categoria dei padri separati. Posso benissimo immaginare come sia stata tribolata la tua vita, soprattutto nel rapporto con i tuoi figli, perché dopo la separazione il rapporto con i figli non è più scontato, no? Te lo devi guadagnare praticamente ogni giorno, ci sono delle regole.

lei davanti a loro, perché ferisci loro, non ferisci lei, non serve poi vederli nella, chiamiamola e virgolettiamo, nuova condizione. Serve più del tempo di qualità, non serve il tempo in per sé, non serve la quantità del tempo, no? Non devi comprarteli, non devi fare l'amicone permissivo, devi essere quello stabile per mantenere la

figlie, i figli si ricordano solo di quello che è rimasto. Scusate, ma c'è un po' di emozione perché immagino tu abbia vissuto le stesse medesime cose che ho vissuto io al momento in cui mi sono separato, insomma. Il rapporto era bello, duro. Comunque, qualità del tempo, non quantità del tempo, non fare l'amicone, quello che consente tutto. Beh, ma a parte che ormai tuo figlio è grande, mi sembra di ricordare 30 anni, quindi si sarà già reso conto di che razza di padre sei. Un po' svalvolato, ma va bene così. E a tal proposito, guarda, c'è una canzone che mi piega come un paio di braghe ogni qualvolta la sento.

0: spacco in due, mi sbrego in due proprio. Guarda, scusate, io poi quando parlo di queste situazioni, situazioni che io ho vissuto, che vivono anche gli altri, mi prende il magone, non riesco neanche più. Adesso andrei a casa, andrei tranquillamente a casa, ma devo mandare a casa Auro.
1: Buongiorno Birichini, sono sì. Auro dalla provincia di Bergamo.
0: Sì.
1: Gio, sì. Oggi mi piacerebbe ascoltare Vanessa
0: sì.
1: Carlton.
0: Sì.
1: Ma non ti dico il titolo perché non lo so. E se no dopo sto a casa.
0: Meglio.
1: Perché tu mi mandi sempre a casa, sì. Anche se sono in giro col mezzo pesante.
0: Ragazzo.
1: Ciao Gio, buona giornata a tutti.
0: Se non le sai le cose, stai.

Vanessa Carlton su Radio Birichina con Thousand Miles, ho voluto fare lo sborone. Auro, grande, le 5:30 abbondanti, le 5:32.

0: Pronto.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Antonio dell'Egitto.
0: Ciao Antonio.
1: Ho sentito le tue parole.
0: Sì.
1: Di coraggio nei confronti di quest'uomo che si è appena separato, mi pare di aver capito.
0: Non penso e appena, ma.
1: Sotto c'è Mengoni con Guerriero. E niente. Gran bel pezzo.
0: Beh, beh.
1: Bravo.
0: L'ha scelto io, scusa.
1: Ti ringrazio.
0: L'ha scritto lui.
1: Mi hanno commosso.
0: Ciao Antonio, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, però no,

0: Pronto, è la pizzeria Metro da Tony, mi dica.
1: Vorrei tre pizze, quelle con un po' patapim patapum. Guarda, è un angolo felice, ti sto sentendo adesso, ma ogni tanto va via la linea.
0: Sarà l'effetto burrascata, sai.
1: Che schifo sto stelline, ma porca pezza, vabbè, portami le pizze però. Buongiorno.
0: Come ti sei svegliata? Ti sento bene, bella, riposata, hai dormito? A che ora sei andata a letto? Come...
1: Ma col personale ridotto per nella cucina hai voglia. Mi ricarico un po', no?
0: Certo.
1: E poi domani è giovedì, per me è il mio giorno.
0: Oh signore, dei cadori!
1: Quindi sono più che più. Vabbè.
0: Va bene, sì,
1: nipotà. Per me è il giorno di festa, è giovedì, quindi...
0: Hanno già cominciato?
1: È festa grandissima.
0: Vabbè, sì, lo so, ce l'hai fatto capire ancora tempo fa, insomma, che di giovedì tu non ci sei per nessuno, soltanto per me, eventualmente avessi bisogno. Perché oramai faccio parte della nutrita schiera, sono il tuo decipo.
1: No, aspetta.
0: Dico ancora, sto ancora sparando trombate. mi è preso uno snoccolone prima, sai.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Non ti ho sentito, me la sono risparmiata.
0: Meglio così, dai. Ascolta, sappiamo che giovedì è il tuo giorno preferito.
1: Beh, non fare le illusioni, perché intanto
0: siamo curiosi, insomma, di sapere.
1: La curiosità è umana, anch'io sono curiosa che arrivi giovedì, quindi va bene così.
0: Di solito è femmina la curiosità, però anche noi maschietti, insomma, quando ci incaponiamo la testa vogliamo... dicevo, qualche pacco...
1: Rinasco ogni giovedì e va bene così.
0: Ma il nipotame ha cominciato ad andare a scuola lì, dalle tue parti?
1: Allora, l'asilo. Beh, le piccole pesti sono andate, così non le ho.
0: Sì.
1: E sono quelle che ma guarda che ne ho una l'ultima guarda chi fa concorrenza
0: sul serio. Cosa vuol dire?
1: È svalvolata perché sale, si arrampica ovunque, poi magari dal tavolo sale in piedi, salta sul divano, ma non è sotto il tavolo il divano, c'ha una bella distanza. Diventerà un atleta.
0: Sono già quelle età campioni di salto in lungo, salto in alto.
1: Ma 3 anni, porca peppa. Prova a fermarla se riesci.
0: Poi quando arrivano verso i 20, dopo aver studiato che devono andare a lavorare, diventano campioni di salto sul divano.
1: È vero.
0: E del lancio del curriculum.
1: Questa è la numero 2.
0: Va bene, dai.
1: Tesoro,
0: so che per te è importante un disco, quindi io metto...
1: Sei carino, grazie.
0: Ok, va bene.
1: Va bene.
0: Ciao ragazza.
1: Ti è andato bene che ti ho sentito stamattina. Un pezzettino, ogni tanto scappa però. Adesso ce l'ho, se lo metti subito magari riesco.

0: Sì, per lei l'importanza di un disco, l'importanza dell'artista, no, non glielo possiamo negare manco stamattina, dai. Eccolo qua, buongiorno Fred.
1: Quando sono da solo e ascolto il silenzio.

0: io saprei, sono sicuro che saprei amarti anche senza braccia, senza stringerti così, anche solo con la mente. Tanto io ti amo.
1: No, così.

può. È l'amore che canta. Lascialo fare, è giusto così. Baciami, amore. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi sui tuoi pensieri.

0: Sei il Lucone pronto?
1: Ciao, io sono Luca, il pasticcere.
0: Ciao!
1: Ascolta, dedicheresti alla nostra collega Basi in te? Visto che
0: quella
1: è
0: di
1: in dolce attesa.
0: Ok.
1: Ciao Gio.
0: Va bene. Siamo prossimi quindi. Non si sforna la pagnotta. Il pasticcino. Eccolo qua, uno dei primi grandi successi poi di Filippo, ecco, no? È Inter.

0: ciao, ciao.
1: Ascolta, stamattina, se è possibile,
0: sì,
1: vorrei ascoltare Europa di Santana.
0: Fantastica.
1: La dedico, sì, a te, a,
0: grazie,
1: tutti gli ascoltatori birichini,
0: sì,
1: ma soprattutto i miei colleghi.

0: voce sexy.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao ragazza, caricatrice tecnica dei distributori automatici, anche queste sono figure fondamentali. Barbarella, hai scelto una canzone meravigliosa.

0: Pronto?
1: Wow. Chip. Ma vi ricordate i Bau Chip? Ma quanti che fanno sto Bau Chip? Ma chi è che ha inventato il Bau Chip? Che domande.
0: Con chi ce l'hai?
1: Ciao Giuliano Schizzo Brescia, saluto a tutti. Ciao Giovanni, ciao Virittini. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, aspetta, addirittura un video mi ha mandato. È disastro questo. Anguilla!
2: Caro Gio, sta già tempestando, direzione Brescia. Guarda te che casino che c'è. Buongiorno da Anguilla. Ciao G.I. Gio.
0: Mamma mia, grazie Anguilla della testimonianza. Lei da Tradate Varese, pronto?
3: Buongiorno Gio, sono Maria, sì, di Tradate, decisamente in ritardo direi, per cui niente, intanto sì, faccio un saluto a te e a, sì, tutti. Poi se si riesce mi piacerebbe ascoltare di Captain Sensible, sì, What?
0: Va benissimo.
3: E un augurio in questa...

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 6 e 0 minuti.
2: Sottocosto e off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Sostieni il grande rugby. Sabato 12 settembre alle 18 allo stadio Fattori L'Aquila. Primo appuntamento per la Supercoppa Italiana. Valo Rugby Emilia, Petrarca Rugby. Tutte le info su legarugby.com.
11: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: forse. Radio Birichina, qui non si giudica, qui si ascolta. Birichina.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Avete arredato il terrazzo, che bello!
3: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
2: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
2: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio.

facciamolo ridere ste donne, eh? Le 6 e 8 minuti, buongiorno e buon mercoledì. 0909 2026, questi numeri si possono anche giocare. Bentrovati, questa è Radio Birichina e come sempre noi siamo qui per servirvi, per offrirvi della bella musica al 393 7366 770. In arrivo un po' di fresco, non solo meteorologicamente parlando ma anche musicalmente, con

0: The Gang con Fresh 1984, salutiamo anche Miss Marilu, buongiorno. Le 6:12, dove siamo? Pronto, c'è qualcuno?
1: Sì, sono Giuseppe di Comacchio.
0: Quindi siamo in provincia di Ferrara, se non sbaglio.
1: Sì, provincia di Ferrara, esatto.
0: Bene, Giuseppe, perché ci hai chiamato?
1: Perché siete una radio stupenda, intanto.
0: Grazie.
1: Io vi ascolto 24, non dico 24 su 24, ma quasi. Siete una radio bellissima, belle canzoni, siete fantastici tutti, dalla redazione a tu che stai parlando adesso.
0: Grazie. Giuseppe, ma tu che cosa fai nella vita per avere così tanto tempo di ascoltare la radio?
1: Ah, io faccio il muratore.
0: Quindi anche in cantiere Radio Birichina?
1: Sì, ascoltiamo tutti i giorni noi.
0: Bene, bene, dai, siamo contenti e orgogliosi di entrare anche in queste case in costruzione.
1: Ok.
0: Allora, Giuseppe, ascoltiamo una canzone.
1: Sì, ascoltiamo Lei Verrà di Mango.
0: Bene. Ti auguro una bellissima giornata, una buona giornata.
1: Grazie tanto anche a voi.
0: Grazie Giuseppe, ciao.
1: Molto fantastico, andate avanti così.
0: Grazie, speriamo. Ciao.

Dino Mango con Lei Verrà 1986, abbiamo ricordato questa bellissima canzone. Salutiamo una coppia che sta sfrecciando, da Varese sta puntando la Val di Nonna. Un abbraccio ad Anna che voleva risentire Lo Straniero.

Ciao Radio Birichina, buongiorno a tutti, sono Domenico, chiamo da Reggio Emilia, ascolto un FM. Piacerebbe ascoltare Easy Lover di Phil Collins e Phil Peggy. Grazie mille e ciao, buona giornata a tutti, ciao.

Ciao Radio Birichina, sono Piero di Cornatedà da Monza Brianza, ora sono a Rimini a godermi la vacanza. Vorrei ascoltare la canzone di Laura Luca, Mare, oppure Baci Baci, grazie, ciao.

Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Berichina. Ai vecchi perché ricordino, ai giovani perché sappiano quanto costa riconquistare la libertà perduta. Radio Birichina, la libertà è una cosa seria. Birichina.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Sotto costo è off.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.

0: Birichina Remembering. Radio Birichina Remembering.
1: Presente, puntuale come al solito, eccomi qui per augurarvi buongiorno. Oggi è il compleanno di Michael Bublé. Ed è un cantante, cantautore e produttore discografico canadese con cittadinanza italiana, nato a Barnaby il 9 settembre 1975. È considerato una vera e propria icona del pop contemporaneo, ha venduto oltre 75 milioni di dischi nel mondo ed è celebre per aver rilanciato lo swing e i grandi classici del jazz tradizionale presso il grande pubblico. Grande Michael, auguri, buon compleanno, buona giornata a voi!

0: Buongiorno Radio Birichina, sto facendo una bella camminata sull'argine del fiume Po e vorrei ascoltare, così mi fa anche compagnia, la canzone di Barry Ryan, Eloise. Siete forti, grazie mille e buona giornata a tutti.
1: Ogni notte che ritorno a te, io vedo che non sono più negli occhi tuoi,

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Buongiorno Radio Vecchina, sono Mirosa di Radisca di Ronzo. Desidererei tanto ascoltare la canzone Che tu sia benedetta. In questo momento a Gradisca ha cominciato a piovere. Ieri sera avevo le api che mi entravano dalla finestra e morivano. Ero molto preoccupata perché avevano una bella pianta fiorita che scendeva giù dal muro della mia casa di fronte, ma qualcuno l'ha tagliata. Così non avevano né da bere né da mangiare e mi entravano in casa e morivano. E io ero molto preoccupata. Oggi ho visto la pioggia e sono stata molto felice. E vorrei ascoltare Che tu sia benedetta. Grazie Radio Birichina. Buongiorno. Grazie infinite.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

Buongiorno Radio Birichina, sono Luisella, telefono da Milano e ascolto in FM. Desideravo richiedervi questa mattina un brano di Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Grazie, buona giornata a tutti e un caro saluto da Milano.

0: serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Birichina. Radio Birichina.
8: Time.
9: Ora.
10: Sono le 8:01.
11: Le notizie di Radio Birichina.
12: Buongiorno da Ester Oretto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a 2 punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina!
15: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
16: Davvero?
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

Ciao, sono Sonia di Treviso. Volevo sentire per favore la canzone di Luca Barbarossa, Portami a ballare. Vi ascolto in FM. Ciao, grazie.

Ciao Radio Birichina, volevo dedicare We Are the Champion dei Queen al piccolo Antonio. Ascolto la radio da app, chiamo da San Salvo.

0: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
1: il
0: un
1: tempo
0: operatore.
1: Di attesa.
0: Premi 2,4 per avere assistenza.
1: Sarai contattato.
0: Forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 651 651.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
11: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.

Ciao Giovanni da Padova. Mi faresti ascoltare Lamento Boliviano per così dire. Ti ringrazio molto, siamo in FM. Ti ringrazio molto e una buona giornata a tutti. Grazie.

Buongiorno, sono Giovanna da Vicenza, chiamo in FM e se gentilmente mi fate ascoltare la cura di Battiato, grazie mille. Buona

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Berichina. Undicesimo comandamento. Lascia perdere, non ne vale la pena. Con Radio Birichina non corre nessun problema.
10: Berichina. Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
11: il
10: un
11: tempo
10: operatore.
11: Di attesa.
10: Premi 2,4 per avere assistenza.
11: Sarai contattato.
10: Forse.
12: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
13: Buongiorno, come posso aiutarla?
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
17: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
18: Prenota subito una prova.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Hit Universe of Fun. All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universe of Fun a Nova Gorica. www.hit.si.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393 7366 770 393 7366 770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Buongiorno a tutti, sono Laura da Sermede e volevo sentire una canzone, una qualsiasi, di Celine Dion. Le dedico a tutti quelli che mi conoscono. Ciao ragazzi, buona giornata e buon lavoro per chi lo fa. Ciao ciao.

Ciao a tutti gli amici di Radio Birichina, vi ascolto in FM dalla provincia di Vicenza. Di Dalida vorrei ascoltare 18 anni. Ciao, grazie e siete fortissimi.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: Birichina, le tue note a spasso nel tempo. Birichina, no problem.
1: Ciao Radio Birichina, chiamo da Bassano. Vorrei dedicare Sempre di Disa al mio grande amore, dicendo che ogni battaglia si sconfigge e ogni mare per amore diventerà bene. Un abbraccio.

Bologna, ascolto dalla provincia di Bolzano, sono Anna. Volevo chiedere la canzone Mi fido di te di Jovanotti, ascolto in FM. Un bacio a tutti i miei amici che lavorano al rifugio Locatelli. Ciao!

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 10:00.
0: Birichina. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
0: Info al 0423 7367.
4: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Avere la testa fra le nuvole è comodissimo, permette di incontrare solo gente che sa volare. Radio Birichina, vola alto!
11: Le notizie di Radio Birichina.
12: Buongiorno, ci sarebbe stato un colloquio positivo ieri fra Donald Trump e Vladimir Putin per la risoluzione definitiva della crisi. Nessun piano contro l'Europa, ha detto Putin al presidente americano. Proseguiamo nei colloqui. È tornata alla normalità la situazione nei cieli del Regno Unito dopo che ieri un guasto tecnico ha provocato il fermo o il ritardo di numerosissimi voli aerei. In tilt anche gli scali londinesi di Heathrow e Gatwick. Governo al lavoro sulla prossima manovra finanziaria. Sentiamo cosa ha detto l'esponente Scurria di Fratelli d'Italia.
13: Mentre la sinistra continua a proporre nuove patrimoniali, il governo Meloni difende gli italiani continuando a tagliare le tasse sul lavoro per rendere più forti famiglie e imprese.
12: Ancora accuse naturalmente dalle opposizioni, Pirondini, 5 Stelle.
14: La destra litiga sulla legge elettorale perché ogni partito cerca la regola migliore per se stesso. Questa è la priorità di Giorgia Meloni, mentre gli italiani aspettano soluzioni sul caro carburante, sugli extra profitti che non vogliono tassare, sul carrello della spesa aumentato del 30% e sul caro libri.
12: Champions League, l'Inter ha attaccato il Real Madrid ma alla fine ha perso 2-1, non è bastato Carlos Augusto, sono stati fatali gravi errori di Martinez e di Jones, doccia gelata per Chivu contro Mourinho, Mbappé e Valverde ringraziano i neroazzurri e fanno felice il Santiago Bernabéu. È tutto per il momento, grazie per la vostra attenzione, buona giornata.
3: 393-7366-770. Tu lo chiami. Radio Birichina risponde.
0: Birichina.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester. È più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
17: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Regalati infinite emozioni. Radio Birichina ti regala le più belle canzoni di sempre. Birichina, no problem.
1: Buongiorno Birichina, oggi finalmente è arrivata un po' di pioggia. Sono Paola dalla provincia di Belluno, vi ascolto in FM, mi piacerebbe ascoltare la canzone Country Road di John Denver. Grazie, siete forti, buona giornata.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Sostieni il grande rugby. Sabato 12 settembre alle 18 allo stadio Fattori L'Aquila. Primo appuntamento per la Supercoppa Italiana. Valo Rugby Emilia, Petrarca Rugby. Tutte le info su legarugby.com.
6: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: chiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Liliana e chiamo dalla provincia di Rovigo. Volevo dedicare una canzone alla mia nipote Adele e a tutti i giovani che domani iniziano la scuola. Una canzone giovane si chiama Mr. Sexo Beat di Alessandra Can. Vi ascolto in FM, auguri.

Calvi, Richina, gli ascolti in FM, delle danze in provincia di Vicenza. Potrebbe ascoltare le canzoni di Diana Ross, Side Up, Inside Down. La dedico a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Sostieni il grande rugby. Sabato 12 settembre alle 18 allo Stadio Fattori L'Aquila. Primo appuntamento per la Supercoppa Italiana. Vado Rugby Emilia, Petrarca Rugby. Tutte le info su legarugby.com.
4: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
5: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-in a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.hit.si.

0: lassù.
1: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
2: Buongiorno, sono Daniel Papani da Volta, provincia di Mantova. Vorrei ascoltare la canzone di Michael Jackson, Una scelta.
3: E la tua famiglia.
2: E vorrei dedicarla tutta alla mia famiglia, ma di più la mia cuginetta. Elizabeth. Ciao a tutti.

0: Ora in onda su Radio Birichina Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi e sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.
1: Bentrovati su Radio Birichina insieme ad Antonio Poli di Amel Medical. Anche oggi cercheremo di darvi qualche consiglio per cercare di alleviare un po' i vostri dolori che vi assillano durante le vostre giornate.
2: Oggi sono qua per farvi conoscere Amel Medical e soprattutto cosa produce. Noi produciamo dal 1959 dispositivi professionali per magnetoterapia. Allora, il termine magnetoterapia è generico, è come dire automobile. Ci sono automobili piccoline e ci sono automobili molto importanti. Noi facciamo parte della categoria dei dispositivi molto importanti. Sappiate che il nostro dispositivo è stato premiato nel 2024 in Germania come miglior dispositivo al mondo. Qual è la caratteristica che evidenzia che è il miglior dispositivo al mondo? La potenza erogata, la penetrazione erogata, per cui se io ho un'artrosi all'anca, ok, dove c'è una massa importante da superare per arrivare alla coccite, coxartrosi, il nostro dispositivo arriva, va a togliere l'infiammazione, va a togliere il dolore in maniera molto molto veloce. Dirlo per radio è facile, tutti siamo capaci. La cosa importante è dimostrare ciò che noi diciamo. E noi è questo che facciamo, perché io sono del parere che la peggior cosa è prendere in giro le persone sul dolore. Noi andiamo in casa, ve lo facciamo provare sul vostro dolore. Per fare tutto questo c'è un numero: 800 80 20 40. Formulando l'880 20 40, voi avrete il diritto di avere gratis a casa vostra un incaricato che vi fa provare sul vostro dolore, sul vostro problema, il nostro dispositivo, in modo che avrete il modo di capire se funziona o se non funziona.
1: Benissimo, allora vi ricordiamo ancora una volta il numero 880 20 40 oppure la mail amelmedical.com. Anche qui potete fare tutte le vostre domande, ma noi vi suggeriamo come sempre di chiamare. Sappiate che da più di 60 anni Amel Medical è sul mercato ed ha la garanzia di massima professionalità con tutti i dispositivi indicati per tantissime patologie: dolori muscolari, articolari, osteoporosi, fibromialgia, disturbi tendine. Insomma, chiamate per avere tutte le vostre informazioni e soprattutto per avere la prova gratuita a casa vostra. 880 20 40. Grazie Antonio.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Su Radio Birichina abbiamo ascoltato Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi il sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.
3: Radio Birichina. La musica semplice che ha fatto la storia.

0: Quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, buon mercoledì a tutti i birichini. Mi chiamo Daniele, chiamo da Pieve Bovigliana e volevo dedicare una canzone di Shakira a vostro piacimento a tutti i miei colleghi Fabio, Luciano, Nunzio e Roberto, e una, in particolar modo anche a Pedro di Comacchio, dicendogli dai che mercoledì giro di boa avanti tutta, siete fantastici, vi ascolto tutti i giorni streaming.
2: Ciao, sono Matteo, in vacanza da Cincinnati, ascolto tramite l'app uno smartphone e vorrei sentire Waka Waka di Shakira, dedicare a tutti i birichini e le birichine. Grazie.

In auto o in camion, in salotto o in cucina, la mia giornata passa con Radio Birichina. Birichina, no problem.

laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Michele da Bologna, ti ascoltiamo in streaming dalla vendemmia con furore. Ci metti Gerardino Trovato, la mia città.

0: Sotto costo è off.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
7: Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: Studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770. Le notizie di Radio Birichina.
1: Benvenuti ad una nuova edizione delle news. È finito il grande caldo al centro nord, allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia e gialla in altre 11 regioni. C'è il rischio di forti temporali con grandine e raffiche di vento. Entro sabato finirà l'ondata di caldo anche al centro sud. Abbiamo chiesto un'agenda per Taranto che si deve tradurre in una legge speciale per la città e abbiamo chiesto il blocco delle procedure di licenziamento. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, dopo il tavolo sull'ex Ilva a Palazzo Chigi.
2: Anche quando ci sarà la decarbonizzazione bisognerà tutelare i livelli occupazionali e quindi ci sarà una parte di persone che non potranno più lavorare direttamente o indirettamente per l'Ilva e dovranno trovare altre possibilità di lavoro nelle aziende che si devono insediare. Quindi abbiamo chiesto anche un bando per le aree che si liberano all'interno dell'Ilva, all'interno del porto. Va fatto un bando per individuare le aree dove si devono insediare le aziende.
1: Ancora caos per i voli nei cieli inglesi a seguito del guasto tecnico al sistema. 177 voli previsti per oggi nel Regno Unito sono già stati cancellati. Quasi tutte le nuove cancellazioni riguardano lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del paese. È giallo sul testamento di Francesco Guccini. Alla moglie Raffaella Zuccari va la casa di via Paolo Fabbri, alla figlia Teresa sono andati in eredità molti beni, ma non la casa in cui è cresciuta. Ci sarebbe però un secondo scritto di cui al momento non si conosce il contenuto. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza.
4: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni
3: e i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
4: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: 7770 e richiedi la canzone che senti nel cuore. Radio Berichina ti ascolta.
1: Buongiorno Radio Berichina, vorrei ascoltare The Black Sabbath, Paranoid. Vi ascolto sempre da Roma e spesso in auto, come adesso che sono in ascolto in DAB. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie, ciao.

Radio Filippina, sono Michael da Mogliano Veneto, provincia di Treviso. Siamo in FM, per favore metti su la canzone di Benny Russo, Uomini e Bambini. Grazie, ciao a tutti Radio Filippina, viva Radio Filippina!

0: segreteria di Radio Birichina è al completo. Per le tue richieste, chiamaci tra mezz'ora. Grazie.
1: Ciao Radio Birichina, sono Arianna, chiamo da San Giorgio delle Pertiche, ascolto in FM. Volevo dedicare alla mia cara mamma la canzone della Tetangelo Mamma per il suo compleanno di oggi. Volevo dirgli tanti auguri mamma, ti voglio un mondo di bene, sei fantastica. Un abbraccio, la tua figlia Arianna. Baci, ciao mamma, tanti auguri.

Ciao Birichina, oggi è il 9 settembre, è il mio compleanno, sono la Nives. Vorrei dedicarmi una canzone, Raffaella Carrà, tanti auguri. Ti ringrazio, un bacione a tutti i miei familiari e amici. Grazie, grazie a tutti per i moltissimi auguri. Ciao, grazie.

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Berichina. L'amore è come il vento, non puoi vederlo, ma puoi sentirlo. Radio Birichina, uguale.
5: Birichina.
6: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto. Vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe Aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, €459 fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
8: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
10: Sostieni il grande rugby. Sabato 12 settembre alle 18 allo stadio Fattori L'Aquila. Primo appuntamento per la Supercoppa Italiana. Vado Rugby Emilia, Petrarca Rugby. Tutte le info su legarugby.com.

Ciao Berichina, chiamo dalla provincia di Venezia. Vorrei ascoltare la canzone Losing My Religion dei REM. Grazie, buongiorno.

0: 393-7366-770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora. Chiama ora.
1: Sono Franco di Verona, buongiorno. In FM, per cortesia vorrei ascoltare Impressioni di settembre dalla premiata Foneria Marconi. Grazie, siete forti. Buona giornata. Quante

Gian Pietro della campagna Lupi a Venezia. Mi fate ascoltare La pioggia di Scialpi, visto che oggi è una giornata piovosa. Ciao, grazie.

Ciao Radio Birichina, sono Paola da Verona e volevo chiedere per cortesia la canzone di Maria Gadù, Simbalaye. Sono Paola da Verona, grazie mille.

0: Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Grazia dalla provincia di Verona. Oggi vorrei ascoltare e dedicare la canzone del volo Grande Amore ai miei amici Fausto e Cinzia, che oggi fanno 50 anni di matrimonio. Tanti auguri a loro e buona giornata a tutti.
2: Ciao Radio Birichina, sono Giulia di Soave, provincia di Verona. Mi piacerebbe sentire la canzone Grande Amore del volo. Grazie e buona giornata.

0: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
1: E per cosa, ingegnere?
0: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
2: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore.
5: Di attesa.
4: La preghiamo premi 2,4 per avere assistenza.
5: Ci sarai contattato.
4: Per forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite? Vogliamo dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe? È arrivato il momento di chiamare lo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo. La BM Steel è a vostra disposizione. 035 83 17 91.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
12: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
13: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Saulis. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
14: Birichina. Radio Birichina.
15: Time. Ora.
16: Sono le 12 e un minuto.
17: Le notizie di Radio Birichina.
18: Buongiorno da Esther Oretto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a due punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TG Com 24.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.
1: Ciao a tutti Radio Birichina, vi ascolto da FM da Roma. Mi chiamo Tommaso e vorrei tanto ascoltare la canzone di Shakira dei Mondiali. Ciao.

Allora io vorrei sentire la canzone Strada Fiorita di Sergio Endrigo e vi ringrazio talmente tanto, siete bravissimi. E io ascolto su 90.3.

0: Perché?
1: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.
1: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

Buongiorno Pirichina, vorrei dedicare un uomo in frac del grande Domenico Modugno a mio. Chiamo dalla provincia di Grosseto, Rolandino. Dic.

0: sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
2: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
1: Difficoltà?
2: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
1: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi. Berichina.
6: La vita può essere capita solo all'indietro, ma va vissuta in avanti. Radio Birichina, tutti i giorni, tutto il tempo. Birichina.
7: Aiorovec. Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificazione.

0: e Total Energies per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubri Service. Fiorese Lubri Service è parte del gruppo Fiorese.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 651 651.
4: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Ciao Righi, una canzone di Tiziano Ferro che si intitola Ti scatterò una foto, in dedica a Luisa, ascoltata in streaming.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: voglio indifferenza, se mai mi vorrai ferire.
1: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
2: Ciao, mi chiedo canzone per un'amica di Francesco Guccini. Mi ascolto in FM dalla provincia di Crema. Grazie.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Anna di Vercelli. Mio fratello Pino, mi metti i Pula, La casa del sole? Vi auguro una buona serata a voi tutti birichini. Ciao ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 19:00.
2: Sottocosto e off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Le notizie di Radio Birichina.
9: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza da risolvere. La norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Germania, il cancelliere Merz annulla la prevista telefonata con Donald Trump. La decisione dopo che il presidente americano si era congratulato sui social per la vittoria di Alternative für Deutschland. Siamo al tennis in chiusura US Open. Alcaraz cede allo statunitense Shelton in 5-7. L'americano trova ora in semifinale il connazionale Tiafoe alle 20:45 italiane, l'altro quarto tra Khachanov e Block. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

Ciao, sono Massimo da Saronno, mi piacerebbe ascoltare Even Flow dei Pearl Jam e me la dedico a me stesso. Grazie, buona serata a tutti, ciao.

0: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
1: Chiamo da Udine, vi ascolto in FM. Se fosse possibile ascoltare la canzone Venus, che è una vecchia canzone, vi ringrazio molto per il vostro servizio.

0: Perché?
1: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 73 67.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sostieni il grande rugby. Sabato 12 settembre alle 18 allo Stadio Fattori L'Aquila. Primo appuntamento per la Supercoppa Italiana. Vado Rugby Emilia, Petrarca Rugby. Tutte le info su legarugby.com.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Bella casa, manca solo qualcosa.
12: Una porta di design. Vai da Bartocci.
11: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
12: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
11: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
12: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.

0: ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Davide da Guiano, provincia di Como. Oggi è arrivata la pioggia e quindi volevo dedicare a tutti voi It's a Raining Man. Buon fresco a tutti. Ciao!

0: Laura di Ubidichina, sono Gabriella e vi ascolto da Roma. Vorrei ascoltare Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Vi ringrazio, io vi ascolto in FM.
1: E adesso...

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit

0: quando e dove vuoi.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito. Birichina.
5: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Non l'hai memorizzato? Il numero della BM Steel! Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa tua. 38 euro 035 83 17 91.
8: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 19 e 59 minuti.
2: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.

0: non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Birichina Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Radio Birichina. Nella giornata di domani l'attivazione di un minimo di bassa pressione in quota al centro nord Italia determinerà sulle nostre regioni settentrionali, sia al nord ovest ma anche regioni di nord est, una spiccata variabilità, molte nuvole sparse di passaggio con la possibilità di piogge e rovesci soprattutto tra Triveneto e Emilia Romagna. Potrebbero esserci ancora rovesci temporaleschi localmente di forte intensità. Venti in rotazione di Bore Grecale sull'Adriatico con un ulteriore abbassamento delle temperature. Domani molte zone pianeggianti rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi come massimi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, Clelia dalla provincia di Milano. Mi piacerebbe ascoltare Alberto Fortis con Settembre. Ciao!

0: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
1: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
2: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
4: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore.
5: Di attesa.
4: La premi 2,48 per avere assistenza.
5: Sarai contattato.
4: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
10: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
11: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
12: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Sugar Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.

0: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393 7366 770. 393 7366 770.
1: Mi chiamo Luigi della provincia di Brescia, vorrei ascoltare se si può I Mesh di John Lennon. Grazie, buonasera a tutti.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono il Doc dalla provincia di Ferrara. Volevo dedicare ai ragazzi del FAP la canzone Slave to the Rhythm di Grace Jones. Grazie e un saluto a tutti i Radio Birichini. Ciao.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
1: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Berichina. Non posso cambiare il mondo, ma posso cambiare il mondo dentro di me. Radio Birichina, per cambiare, usa il verbo fare. Berichina.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Sotto costo EO.
10: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
12: Info al 0423 73 67. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
14: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
15: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

Ciao Radio Birichina, sono Leonardo da Roma, vi ascolto in FM da quartiere Trieste e volevo ascoltare 50 special di Cesare Cremonini. Un saluto da Leonardo.

0: Verona, vorremmo ascoltare Alba Chiara di Vasco Rossi. Un saluto da Ivan e Letizia.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 21 e 0 minuti. Birichina.
2: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
3: Sostieni il grande rugby. Sabato 12 settembre alle 18 allo stadio Fattori L'Aquila, primo appuntamento per la Supercoppa Italiana. Valo Rugby Emilia, Petrarca Rugby. Tutte le info su legarugby.com.
4: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Birichina.
8: Richiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393 7366 770. Birichina.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
11: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
12: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
11: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
12: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Manca niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: Vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, buona serata, sono Pedro, Reggio Emilia. Volevo ascoltare la canzone della PFM con De André, il giudice. Grazie a tutti, buona serata.
2: Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente.

sveglia che al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedrale.

0: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
0: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Sugar Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770. Birichina!
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Birichina. Ovviamente nella vita ci sono un mucchio di cose più importanti del denaro, ma costano un sacco di soldi.

0: Radio Birichina, importante e gratis. Birichina.
1: Sottocosto AEO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

Vorresti salutare qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393 7366 770.

Ciao Radio Virtina, sono Ivano, dalla provincia di Verona, la Treventuolo. Ti chiedo per favore la canzone di Mai, Ehi dove sei? Te dedico a Radio Virtina. Ti ringrazio Radio Virtina. Ciao a tutti, buonanotte e buon ascolto.

Ciao a tutti gli amici di Radio Birichina, sono Agata di Treviso. Volevo richiedere Maledetto Me di Fulminacci, che volevo dedicare a tutte le mie sorelle, alle mie tre sorelle e anche a tutta la mia famiglia, dato che tra poco parto per la Spagna, quindi voglio tanto bene alla mia famiglia. Volevo dedicare questa canzone che fa sempre parte della mia vita da quando è uscita. Grazie mille, saluti, baci.

0: Maledetto me. A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 22 e un minuto.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367.

0: la donna ti guarda in silenzio, non è proprio silenzio assoluto. Se ascolti bene, si sente la musichetta dello squalo. Radio Birichina ti regala anche il sorriso. Birichina.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti. Tutti per
3: Oro Cash. Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

Buonasera Radio Birichina, Massimo da Pomezia. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, la canzone Io vicino, io lontano dei Pooh. Grazie mille, una buona notte a tutti, ancora una buona estate, passate un buon tempo e grazie ancora.

0: non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
2: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Ciao Birichina, sono Gianni di Valdagno. Voglio dedicare alla mia compagna Steffi la canzone Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Questo freschetto qua può cambiare tutto, che la fortuna arriverà. Comunque siete sempre i migliori. Grazie alla Birichina.

Ciao birichina, sono Bruno da Crema. Volevo chiedervi se è possibile Never Ending Story. Vi ascolto in FM e buona serata a tutti. Ciao ciao.

0: Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
3: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

333-66-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770

0: Mamme, sono Andrea Mingardi, stavo tentando di cantare Stringimi a cappella. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ciao, siamo Alice, Nicolò e Michael, chiamiamo dalla provincia di Piacenza, vi stiamo ascoltando tramite FM e vorremmo ascoltare 7:40 di Battisti. Ciao!

Ciao, sono Francesco da Milano. Avrei bisogno di sentire quella canzone che mi piace tanto. Quando ami una donna, la dedico a tutti quelli che amano. Ciao.

0: ora.
1: Sono le 23 e un minuto. Berichina.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
3: il tè per le signore,
2: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci al 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si. Berichina.
8: Il coraggio più grande risiede nell'essere se stessi, imperfetti, originali, unici, proprio come Radio Birichina. Birichina.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

E di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua. Anche le rughe del viso e quelle dell'anima. Radio Birichina, magica come la notte.

0: ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

prima volta in palestra ho fatto 2 ore sulla panca. Poi mi hanno svegliato che dovevano chiudere. Buonanotte, gente. Radio Birichina, no problem.

qualcuno che ti faccia dimenticare il tuo passato, la tristezza. Trova qualcuno che ti cambi la vita, che la renda migliore, che sostituisca e riempia il vuoto di chi se n'è andato. Trova qualcuno per cui valga la pena sorridere. È un consiglio di Radio B.

0: Birichina Notizie.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan, bentrovati. I leader del campo largo Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli si sono riuniti sul palco della festa di Alleanza Verdi Sinistra a Roma, nel primo appuntamento unitario alla ripresa dopo la pausa estiva. I quattro esponenti politici di centro-sinistra hanno messo a fuoco l'avvio del programma comune, ma anche i nodi ancora da sciogliere, come la scelta del candidato premier. In proposito è intervenuto Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle.
2: È importante costruire un programma alternativo alla destra. Noi non riusciremo a vincere le elezioni soltanto con lo spauracchio che vinca ancora Giorgia Meloni. Noi dobbiamo unirci su un programma chiaro, coerente con ciò che abbiamo fatto in Parlamento all'opposizione in questi 4 anni, e credo che ci siano le condizioni per fare un buon lavoro, per presentarlo agli italiani, poi sperando ovviamente che questo convinca italiani e italiani a votarci.
1: In Norvegia l'ultimo saluto a re Harald V, il sovrano che ha regnato per 35 anni, si è spento il 28 agosto all'età di 89 anni. Stevie Wonder ha annunciato i concerti del suo Songs in the Key of Life Performance 40 Anniversary Tour per celebrare il suo album del 1976. Eseguirà tutte le canzoni del disco. È tutto.
0: Birichina Notizie.